0: Vous écoutez RCB à Sal sur 93.6.
1: Conteo scese milioni di scale perché sapevo che di noi due è solo le vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le